6:04, una vena d'Italia, domenica 2 di agosto 2026. Siamo qua, grazie al buon Gesù di Nazaré, insieme a sua mamma, la Vergine Maria, il nostro Signore Aparecida. Un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compagni, le comari, gli amici, tutti quanti. Un struccon, le ragazze, un bacetto, no? De distante, quei piccinini anche, un abbraccio. Allora, Valti de casa, buongiorno a mattina. Siamo qua con il programma Una Vena d'Italia, domenica 2 di agosto 2026. Telefono ve lo do neanche perché non funziona neanche ancora. Non so cosa che ne danno piovrata, un temporale, non funziona più il telefono. Ma final, 6:05, Una Vena d'Italia. Occasioni dei coloni, canta il gruppo de canto La Felicità. Devo ascoltare questa qua, ma il rodato, ascoltiamo.

Ehi, coloni, sentivi coloni, no? 6 e 8, 6 e 8 i coloni, lo fa e pianta al magnare, eh? È la Ecosilla da Granda, il gruppo italiano. La Concordia canta la campagnola per tutti italiani, brasiliani, polacchi e tutte le razze.

Pois é, la campagnola, la gambelfa, cinseie 12 e anche Lidio Mangoni, tanta bebida, scioppe, refrigerante, tutti i tipi, no? E gasose, e laiga bebide di qualche marca e qualche specie, lì patente il pubblico. Il giorno 22 di agosto che ne ha mostra del vin là in Cadorna Nova Alvorada, commercio bebida Mangoni presente, Lidio è là, allora buon'ora col camion pieno di bebida il giorno 22 di sto mese, ecco che avevamo la promozione lì del mercato imperiale, ancora paletta de boi 29,99, filet de bovino 37,90, filet bovino in ciuletta 43,90, mondongo sipe buscio 22,90, carè de porco 11,99, carè in ciuletta sega belche 13,99, creme de latte Tirol 200 grammi 1,99, sede cereali 99, la erviglia o de istrachili, ecco. O sipie, massa filer con uovi 500 grammi 2,39, a erviglia in italiano le bisi, si chiama bisi la nostra lingua lì, avevamo steak di impanai, bifi no, le de 1,29, tanto fa di assiara o resende 100 grammi cada uno, farina di formento Donatea 1 chilo 2,99, sciocche vuol dire pipocche, giuppocca 40 grammi 1,49, farina di miglio del Vale 1 chilo 3,39, lasagna Aurora o sipi e pasta 600 grammi 7,99, gavemo opa 11,99, gavemo pepini Casa Grande della marca Casa Grande 300 grammi 7,99, 9,90 le pande forma fatia della marca Pulma 480 grammi, latte in po CGCL zero lactose 400 grammi 19,99, saon in po uomo 1,600 kg 19,99, disinfettante BHA 5 litri 14,99, refrigerante top 7 2 litri 5,99, anche vin origini garaffe di 750 ml 8,99, lì del mercato imperiale teccati in coi fin mese di, va là che in quel giorno che durata settimana laurea che non viene nessuno che non sta senza lavorare, non ti vede nessuno in parrua tutti la ora qua al marao, non va, non ti vede nessuno camminare in la ora mattina, sera, l'ora domenica, io a folga io va a comprare, far compra lì del mercato imperiale, feve furbi perché le incoi, dopo domani le picar, non adianta. Se vuole una liquidazione, comprare roba, prodotti, cucina e tanto altro, a liquidazione d'inverno da moda alternativa, tutta roba d'inverno, camisette da marca Gucci per 69,90, camise belle, cioè braghe de brincuringa mascoline per uomini 79,90, giacchette mascoline di Marco Gocci metà del prezzo, giacchette unisex tanto per uomo, perdona, 199,90 per 99,90, 100 conti di sconto, gente, approfittare anche i sconti del 20-50% settimana in casacchi, giacchette, bluse di lana e braghe di pelusiae, sacole con modelli a partire di 89,90. Moda alternativa, le come una mamma, casa vostra, la veda tutti i prodotti quasi per niente, presso de fabbrica, anche la Hydrolux, la Hydrolux è là che attende avanti del lunedì al sabato fimisdì, con prodotti idraulici e elettrichi, lì della rua Santo Domont 505 con grande promozione, va là, teccati cani, giunson, fili, tomate, interruttori, vasi, lustri, quel che ti occorre in casa per fare una riforma o casa nuova, Hydrolux, gente, fai una visitina, fai un orsamento che paga niente, lì te a rua Santo Domont 505, qual marao, ecco, Cotramara al posto di gasolina, le a casa dei camionieri, viaggianti, ristorante, lancieria, meccanica, sempre con abbastimento, burrasceria e la ENA, una casa per camionieri, informazione, teccati, tutto quel che occorre, le promozioni speciali di gasolina, no? Contramarca operativa dei trasporti del ben de Marau, via perimetrale 695 del Bairro Borges 3371 06 00. Cotramar parla anche della casa tigre che la ha
pai pupa, che domenica che viene lei pupa, giorno dei pupa, le colchoni di marca Gasin e Castor, vara specializzata in sofà, colchoni di marca Gasin e Castor, non ce n'è nessuno che ha colchoni e stoffati e mobili, cucine quanti come a casa Tigre, moderni, fatti sulla misura come che occorre. Deghe un presente al nonno, la nonna, al papà, finta che si più niente, rivela del nonno.

un colchon de quei bei, guarda, quel de molle, dici no, no, questo qua è per descansare, quando si butta do gli fa mie mali ossi, non fa ferite, non fa niente, lì da casa Tigre te compri tutto quei lì, da Giulio Borella, 51 anni, che attende, vartissimo, e sa cose, che le cose buone, casa Tigre, onde avessi le manze, da Giulio Borella, fai una visitina che mi mollo fuori, questo deve dire, non so lì, è il giovanino, buongiorno Martina.

Gavemmo insieme noanti il mulin Santa Lucia d'Orval Marudin. Razzon per qualche tipo di bestie, semenze di vena, gavemmo farina di carne, farina di miglio buon gusto, farina e formento e sella di oro. Tutto un altro poco là del mulin Santa Lucia d'Orval Marudin. Feve furbi a cavalli e là. Ah sì, tocca andare. Le mulin Santa Lucia d'Orval Marudin. Borracharia, agé e paesagismo de Ademir Grazielli. Lì de Sora Gruta che va a passo fondo col telefono 991-28-34-34. Latte Cati Penei 9 da marca Godia e fai questo montai, l'ulti vende Penei 9 in foia e anche ne Penei usai aro 13, 14, 15. Venda de Penei 9 e Penei usai, desmonta, fa lavoro di borracciero, grutte, vasi, mestieri per giardini, tutto lì della borracciaria, age e paesaggismo. Decati, sassetti, tesè, quei bianchi, quei scuretti, permettete il giardino davanti alla porta, resta bel. Decati vasi, tutti i tipi, fin quei dell'arco iris, anche ne 9 9 1 28 34 34. Parla qua di Miri Grazielli che ti fa sui tu negozio. Ah, se la fa così ti ascoltemo gruppo Stella de Pietra, la musica e il filò, ecco.

Ecco così, andiamo avanti 6 ore e 43 minutini, una vena d'Italia per il nonno, per la nonna, per il zio, per la zia, tutti quanti italiani, brasiliani, polacchi, argentini, alemanni. Guarda, qua non altri volevamo fare come naia tutti quei chi è là, chi ascolta il programma. Allora tutti quanti, una domenica speciale, piove in cui guarda, dopo lunedì, martedì e mercoledì piove mia, ma dopo quarta, quinta e venerdì piova che mai, la corre intera, perché alla terra l'è incercata, allora cai da una gossa, piove che tal. Ma final morettina bella, ciao i fratelli Casagrande, cantate il programma, una vena d'Italia.

Ecco, così ti ha finito il programma. Così un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia. Un abbraccio ai compari, le comare, falti di casa, che se Dio ascoltare questo programma, sempre così, né? Con salute, fede, metizie, tante metizie, la famiglia, tutto insieme, per aggradare, per far festa, per essere felice, no? Allora, domani che viene, se il Signore mi assa, sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti quanti, tutto speciale, de prima e fin domenica che viene. Ciao!